fa jamme ho a medi mi suja ebi mpete famo na monye bia soso nye menya le kane monye di papa wo mbo me nkomo wote tv ho da na tota toto kobodi ba papa hwenye da ni sisi konfo no chi no fo ni dia anaju de so mo se wo do be di ba me magu mpemu akose pe ni jawu kwa wu hia kumpe we na bo pede wo pe kaya moto onim nye makoma pe obani di madeyo Kame mame nae, get it with me to say Nikenika. Nya woye mi feel hot, yeah, me say that she be wubika.